uyibhala lengoma esekhukhweni lokufa esithi ugqirhune brain tumor sekukwabatsho besithi rest in peace kanti uthixo nelinye icebo.